toccarti i coglioni. E ti conviene stare zitti e fuori. Qui la gente è strana tipo spacciatori. E proprio non ti stavo chiuso fuori. Poi prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori. Quindi